0: contando de la tanzua. Mantan una candelia e rotonda, e margaregas. Mantan di dolce un pondon che è delta tanta funda. Margaregotto non lo dia. E sento bene, pistolero contenta. Che mantan un domenicato, e da pulca, ma le siete non lo dia brusa. A tonda le canta, le ho un tremendo di loro, un bello. E se li hai, ai, ai, ai, ai, abbandando il colore, qua. Il sotto un nero, mando taisha dalla casa dei meros. A bombando le cose, sei cata torfa. Munza, tenza, la pulcia nera, forza, me che ha, bla, bla, bla, bla, bla. Ma che andare, che vuole dire? Ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule,
1: México, mi México, mi corazón.